0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.